0: Tu vuoi fare un po' di Netflix?
1: Poi torniamo.
0: Broadway and Woodside on 96051 Robert 1, Silver Dodge 21.
1: 21, Broadway, Woodside.